pala zvokutsika mahwenhasi nhasi pari kutsika kumhanzi parapa nhasi zana nyika babeswera sei zviri kufamba sese kwamuri koko aiwa ndechokwa chikunipomu chakanaka naka mukoma Eliot zviri sei sei mutsika mahwe nhasi tsikai mhanzi hapana zvimwe hoyo.